0: 8:41.
1: Se te domanda che radio che ti ascolti, dighe Radio Incantado, po'.
2: Sei cazzo!